sebab gening tengenah di badan teh rayi. Alatan poe kamari memang urang teh kadese. Kadese perang